0: Mi kebi sabo we know it, you know. Posso romanci manita per cansa mia sono io a casa posso arrivare tardi nei subi un rato no
1: spendi shock da bindi onda
0: vai un sogno
1: va e da bindi Cristo e su
0: sa lantami di come ambo sa vuota come siamo ben come
1: so de sa come bendi shock da bindi già ya e da bindi
0: da comendo io capo da ti in quarto mi sa quarto po' voce capo
1: signor di signor nan e son sintari va sul trono con te reina
0: de di come chi non sta a sio
1: da me se non sto bende crei
0: noi ci siamo di 8 ore praticavo
1: di show da pinciaia non ho smesso giaia ma non andavai arriva sino a che
0: mente parlava di evangelizzare parlava di